0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

uguali. Tu già Carmagno, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali e le fedi nuziali, ma al massimo scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7. La radio.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 sono le 4.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: In questa notte fantastica

0: andato via con me.
1: Summer Time, i grandi successi dell'estate.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Story Time. I grandi successi dell'estate.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: fantasia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7. Yeah!

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: musica.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
4: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Con Activate Your Charity, Millennium Sport and Fitness e l'ILT sostengono la sport therapy per i bambini dell'oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia. Insieme abbiamo già donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Attiva il tuo più, partecipa anche tu con una donazione. Scopri i dettagli su millenniumsportfitness.com. The
1: Crescent Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
6: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre alla Mondo Flex. Io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
8: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
7: Italmark, la spesa secondo me.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: Spot.
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna alla Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Derulo.
1: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
2: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi e suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente delle dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
3: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
6: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
7: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Il sorpasso, lo scontro frontale violentissimo, l'auto in fiamme e il conducente della moto fermo sull'asfalto a oltre 10 metri dallo schianto, poi il volo disperato in ospedale dove il centauro, un 63enne residente a Lograto, è ora ricoverato in serio pericolo di vita. Sono questi i contorni dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo via Orzi Nuovi, la bretella di asfalto che collega Travagliato a Lograto, un frontale di cui rimangono immagini impressionanti, pezzi di carrozzeria sparsi ovunque anche nei campi e segni profondi sull'asfalto, primi tra tutti quelli dei rilievi stradali degli agenti della polizia locale di Travagliato che si sono occupati di chiarire la dinamica dell'incidente. E una donna di circa 30 anni è stata investita da un'automobile mentre in bicicletta stava salendo da Darfo verso Angolo Terme. La donna è apparsa subito in gravi condizioni e per lei è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La polizia stradale di Boario è arrivata sul posto per i rilievi di legge e per chiarire la dinamica. Sembra che i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione. È stato colto con le mani nel sacco, o meglio nel garage di un'abitazione di Travagliato, da una sua vecchia conoscenza, un agente della polizia penitenziaria che il ladro, un ventenne di origini marocchine e senza fissa dimora, con un passato dentro e fuori dal carcere, si è trovato davanti proprio mentre stava rubando in casa sua. Il giovane è stato arrestato per furto in abitazione e furto su auto e portato in carcere ieri mattina, l'udienza per direttissima. Irregolare sul territorio, su di lui pendeva anche un provvedimento di espulsione emesso dal questore, è stato quindi denunciato a piede libero. Non è stato ingannato da un sistema costruito da altri, ma il commercialista bresciano Marco Gamba sapeva che i crediti fiscali venduti anche al Brescia Calcio targato Cellino erano falsi. È la convinzione della Cassazione, messa nero su bianco nelle motivazioni del rigetto della richiesta del professionista di annullare il divieto di esercitare la professione di commercialista per 12 mesi, disposto dal Tribunale per la spiccata intensità del dolo e l'entità particolarmente elevata del danno cagionato alle casse dello Stato. Per i giudici non sarebbe stata una semplice operazione fiscale finita male o un errore nella valutazione professionale. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7. 1, 2.

0: massimo, ve lo diamo noi.
1: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.
2: Eh sì, ragazzi miei, buongiorno agosto, e voi direte: ma siamo a settembre? È vero, e infatti questa è l'ultima puntata di Buongiorno agosto che ha sforato nel mese di settembre prima che poi riparta la programmazione ufficiale di Radio Brescia 7, che ripartirà già questo lunedì dopo il weekend. Dopo ne parliamo, perché ci sono anche delle novità, una delle quali l'avete appena sentita nel promo di Fabrizio Valli. Comunque oggi è venerdì, ragazzi. Oh, c'è il weekend che si apre con tantissime iniziative, alcune delle quali vedono anche la presenza di Radio Brescia 7, quindi abbiamo un sacco di argomenti da mettere sul tappeto questa mattina, argomenti che riguardano appunto gli eventi, le situazioni, la ripartenza, si avvicina anche la ripartenza della scuola e tutto quello che succede a Brescia e provincia. Naturalmente questa mattina ve lo racconterò, perché sono veramente tanti gli argomenti da trattare. Tutto questo naturalmente in inframmezzato dalla musica di Radio Brescia 7, quella che seleziona per voi Fulvio Marini ogni giorno, la musica di ieri e di oggi, italiana e internazionale, e l'informazione che è importantissima, sia quella locale sia quella nazionale, quindi le notizie dall'Italia e dal mondo che arrivano alla mezz'ora, e invece il giornale orario con le notizie di casa nostra all'ora esatta, allo scoccare dell'ora. Abbiamo già ascoltato 10 minuti fa quello delle 9. Io sono Alex Rusconi, vi terrò compagnia in questo viaggio che ci porterà fino a mezzogiorno e nel quale vi chiedo anche di farmi compagnia, se avete voglia, con i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. dai, iniziate a scrivere che ho voglia di leggervi. 334 907 9007, siamo pronti a partire. Lo facciamo con Olivia Rodrigo, bellissimo questo brano.

0: only there.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Con Activate Your Charity, Millennium Sport and Fitness e l'ILT sostengono la sport therapy per i bambini dell'oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia. Insieme abbiamo già donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Attiva il tuo più, partecipa anche tu con una donazione. Scopri i dettagli su millenniumsportfitness.com.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella a 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa secondo me.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nello spazio consueto che dedichiamo alla prima pagina del giornale di Brescia, ovvero una lettura delle notizie principali, quelle che appunto occupano la prima pagina, che vuole essere anche un invito all'approfondimento. Quindi se avete voglia poi di approfondire quanto sentirete, è sufficiente andare in edicola, acquistare il giornale di Brescia, quello cartaceo, quello che ho in mano io in questo momento, per avere anche il piacere tattile, no, di leggere il giornale, oppure sul sito giornaledibrescia.it, e lì trovate le notizie in digitale con il vostro smartphone, con il vostro PC, con il vostro tablet, oppure addirittura attraverso la app del giornale di Brescia, che è gratuita e con la quale potete ogni giorno leggere le notizie principali del giornale. Anzi, vi arrivano le notifiche, non dovete neanche far la fatica di andare a cercare. Quando succede qualcosa, track, notifica, e poi con la app potete anche guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto e ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana ovunque voi siate. Giornale di Brescia di oggi, venerdì 4 settembre, energia, schiaffo da 300 milioni, brutale il taglio alto di oggi. Nel giro di un mese e mezzo l'aumento delle bollette per le aziende bresciane ha raggiunto livelli mai visti in passato, ed è ovviamente un problema perché questi aumenti poi si ripercuotono automaticamente sui prezzi di quello che viene prodotto, quindi su tutto di fatto. La sfida della stabilità nella spalla di Francesco Bonini, il record di Meloni fa i conti con un sistema ancora fragile. Si parla di record perché sapete che qualche giorno fa il governo Meloni è diventato il più longevo della storia della Repubblica, battendo anche il governo Berlusconi. Brescia pioniera dei giganti del cielo, il Torrione Ina, il Crystal Palace e il Camino del Termoutilizzatore. Inaugurato nel 1932, il Torrione fu il primo grattacielo d'Italia e un primato europeo per il cemento armato. Insomma, la nostra città è un'eccellenza sotto tanti aspetti, anche sotto l'aspetto della grattacielità, si può usare questo termine che mi sono appena inventato. Insomma, il nostro grattacielo, quello appunto di Piazza Vittoria, il Torrione, è stato proprio il primo grattacielo italiano. Poi sono nate tante altre cose, Milano poi ci ha battuto in altezza a man bassa, però noi ci difendiamo ancora bene. Kiev accusa il Cremlino, ancora bombe e droni, così la guerra resiste. Segnali diplomatici e nuove tensioni, restano lontane le prospettive. Tironi, Vannacci, no grazie, io sindaca non lo escludo. L'assessore regionale fa il punto sulle sue deleghe, lavoro, istruzione e formazione. Ieri c'era una bella intervista sul GDB a Deborah Massari, oggi invece c'è questa bella intervista a un'altra donna in politica, una di quelle in gamba, appunto l'assessore Simona Tironi. Sorpasso azzardato, motociclista 63enne ora rischia la vita. Ha travagliato, si schianta contro un'auto che a causa dell'impatto prende fuoco. Insomma, molto spettacolare l'incidente avvenuto ieri a Travagliato, e anche purtroppo la segnalazione di questo motociclista che sta lottando tra la vita e la morte, insomma, all'ospedale. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, le abbiamo lette tutte, vi invito naturalmente all'approfondimento perché all'interno del giornale c'è molto molto molto di più, poi qualcosina andiamo a rileggere anche durante questa mattinata. Tra poco il giornale orario con le notizie invece dall'Italia e dal mondo, quello nazionale, ma subito un po' di musica, torniamo con la musica estiva.
0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promesso del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
2: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Fitana è il singolo estivo che ci ha fatto compagnia in questa estate 2026. Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, quindi un trio anche abbastanza, come dire, eterogeneo, particolare. Intanto avete cominciato a scrivere, quindi mi sembra anche giusto dare spazio ai vostri messaggi. Partiamo dal nostro amico Zuccone, che non manca mai.
1: Alex, buongiorno, ciao, buon venerdì. Guarda che bel tempo, ora 8:38 minuti, 24 gradi, sono a Bagnolo Mella. In quel dì vi ricordo che questo fine settimana a Desenzano, mi raccomando, controllate bene se volete andare a fare un giretto a Desenzano, perché con le frecce tricolore il traffico è completamente cambiato e buona parte della città è tutta completamente chiusa al traffico. Ci sono i bus navetta che vi danno la possibilità di accedere nelle aree interessate per poter vedere lo spettacolo, ma non pensate ad andare a Desenzano questo weekend in maniera molto tranquilla, anzi informatevi, c'è l'ufficio informazioni con i numeri apposta per poter passare un bel comunque fine settimana a Desenzano senza casini. Dove si va al mercato oggi? Si va a Montichiari, Borgo Sottollo, Erbusco, Sirmione, Carpenedolo, Aleno sotto la Torre. C'è un bellissimo mercato contadino, prodotti chilometri zero. A Manerba del Garda, a Gardone Riviana, Pilzone, a Roncadelle, e anche a Roncadelle c'è il mercato contadino. Ciao, buona giornata, spettacolo, buon weekend, ciao, grande
0: fotonico! Sempre sul pezzo il nostro Gianluigi, grazie per le segnalazioni dei mercati e lo ringraziamo anche per quanto ci ha detto su Desenzano. È vero, ci sono le frecce tricolori, peraltro oggi ci sono le prove delle frecce tricolori che saranno comunque uno spettacolo straordinario, quindi informatevi prima di spostarvi da quelle parti. E c'è il nostro Roby Veco che ci manda il suo saluto, ciao Roby, grazie, buon lavoro anche a te. C'è Gabriella che ci manda anche una bella frase: solo quando fai un passo indietro e smetti di tenere tutto in piedi capisci davvero che ti cammina a fianco. Grazie Gabriella per questa pillola di saggezza. E poi vediamo un po' chi c'è. Mandatemi un saluto, sono Carlotta di Brescia, sto andando a lavorare prima di un weekend in compagnia di un'amica che viene dall'Australia apposta per me, per passare del tempo insieme, non vedo l'ora. Ma ciao Carlotta, grazie di essere con noi, e salutiamo anche la sua amica australiana, non sappiamo il nome, magari ce lo dici, così salutiamo pure lei. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, buon weekend. Un saluto da Luca di Bovezzo e per domenica sera tutti al Rigamonti. Eh sì, perché poi domenica sera c'è il derby, Brescia-Desenzano, neopromossa, il Desenzano in Serie C, e viene al Rigamonti questa domenica. Ovviamente la partita è anche qua in diretta su Radio Brescia 7 con Michele Iacobello e Alfredo Novello. Buongiorno Alex, mi sembra incredibile che siano passati già 28 anni da quando il 4 settembre 1998 Larry Page e Sergey Brin hanno fondato Google, nato come motore di ricerca. Buon weekend. Insomma, la nostra Tea ci dice, ci insegna questa mattina che esattamente 28 anni fa venne fondato Google. È inutile dire quanto esponenzialmente sia cresciuto e quanto oggi sia fondamentale non soltanto come motore di ricerca, ma per tantissime cose. Continuate a scriverci 334 907 9007.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

Ti ascoltavo ieri Andrea Lombardi nel suo Free Pass che parlava di quante canzoni spagnole siano in rotazione anche in Italia. Da qualche anno davvero la musica spagnola è entrata prepotentemente nei palinsesti radiofonici, e non parlo soltanto delle canzoni estive Conmigo, Contigo, Col Frigo, anche canzoni pop spagnole che ormai sono in rotazione, e tra l'altro alle quali ci stiamo anche abituando, tipo quella appena passata, che ne capiamo molto anche il significato, perché per fortuna lo spagnolo è anche simile all'italiano, e nelle costruzioni musicali in particolare è facile che molte frasi ci suonino familiari. Ecco, è una riflessione che aggiungo a quella di Andrea, è questa: in questo momento storico in cui dal punto di vista politico c'è grande tensione tra l'Italia e la Spagna, forse più di quanta ce ne sia mai stata nella storia degli ultimi anni, la musica salva sempre tutto. Alla musica non interessa la politica, le tensioni, le guerre, le beghe tra capi di Stato, la musica va, funziona, va lo stesso. La musica spagnola ci piace ascoltarla comunque stiano le cose, perché la musica regala delle emozioni che vanno al di là di tutte queste cose che, diciamo così, da un punto di vista artistico hanno veramente poco. Invece la musica è arte, la musica è cultura, la musica è emozione, e noi siamo fortunati a fare questo lavoro che è quello proprio di regalarvi ogni giorno tanta tanta tanta musica, come il nuovo singolo di Safe che ascoltiamo adesso.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La prima volta si è allontanato, probabilmente capendo che stava arrivando una pattuglia, ma non ha desistito. Poco dopo, quando per la seconda volta la ex ha chiesto aiuto al 112, i militari dell'arma lo hanno trovato ubriaco sulle scale del condominio mentre colpiva la porta di casa della ex moglie. L'episodio è accaduto la scorsa notte in città. La signora ha segnalato una prima volta la presenza dell'ex marito, che lei aveva già denunciato per minacce e atti persecutori nei pressi della sua abitazione. La prima pattuglia non lo ha trovato e quando i militari hanno ripreso il proprio servizio, l'uomo è tornato e si è fatto strada sulle scale del condominio. Per fortuna non è riuscito a entrare e i carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere. Sicurezza nei parchi, prevenzione e repressione di furti, rapine e spaccate, poi il presidio delle zone sensibili della città. Dopo la precisa richiesta che la sindaca aveva avanzato la scorsa settimana all'indomani dell'attentata razzia di Comproro in centro, ieri pomeriggio nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, Laura Castelletti e il prefetto Andrea Polichetti si sono trovati faccia a faccia. Da una parte del tavolo dunque la città, rappresentata dalla sindaca, dall'assessore alla sicurezza Mucchetti e dei vertici della polizia locale, dall'altra lo Stato, con il prefetto appunto insieme al questore Sartori e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Il confronto, anche acceso in alcuni passaggi, è durato oltre un'ora. Sui contenuti però le parti hanno convenuto, almeno per ora, di mantenere il più stretto riservo e di affidare a una nota i punti principali che sono stati toccati e le decisioni che sono state prese. Un asilo nido comunale tutto nuovo e più capiente per Salò. La nuova sede, realizzata nell'ex SERT all'angolo tra via Umberto I e via del Roveto, ha accolto i suoi piccoli ospiti, bambini fino a 36 mesi, martedì 1 settembre, e ieri è stata presentata alla comunità. L'intervento ha comportato un investimento di circa 1 milione di euro, di cui 644.000 sostenuti attraverso il PNRR. A questi si sono aggiunte ulteriori risorse comunali utilizzate per rimodernare parte dell'arredamento e rendere gli ambienti ancora più funzionali e moderni. Particolare attenzione è stata dedicata alla funzionalità degli spazi. Durante la fase di progettazione, l'Ufficio Lavori Pubblici ha lavorato in stretta collaborazione con le educatrici, raccogliendo indicazioni e necessità di chi vive quotidianamente il servizio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: Rilunico, che cosa c'è dopo?
1: La voce di Giusy Ferreri e questo Vuoto Cosmico è il suo nuovo singolo che ci ha fatto compagnia, che ci sta facendo compagnia anche in questa fine estate 2026. È venerdì, sono le 10:10, c'è l'appuntamento con il collegamento. Ci colleghiamo direttamente con l'assessorato all'ambiente e al clima di Regione Lombardia. Con me c'è l'assessore Giorgio Maione, che saluto. Buongiorno!
2: Buongiorno a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, anche per la politica l'estate sta finendo, un anno se ne va, direbbero i Righeira, no? In realtà si ricomincia, perché settembre è il mese delle ripartenze, anche se, devo dire la verità, la politica, esattamente come nel mio lavoro, il lavoro insomma della radio, dell'informazione, non si va mai in realtà in vacanza, cioè il lavoro prosegue, però è anche vero che da settembre in poi si guarda con una prospettiva diversa, no? Quello che deve succedere. Ci lasciamo alle spalle il momento di riposo, peraltro un'estate, assessore, che anche per voi ha creato non poche problematiche tra alluvioni, grandinate, disastri, e adesso si cerca di guardare al futuro con positività, assessore?
2: Quella non deve mancare mai, se no... mancano argomenti per essere negativi, ce ne sono sempre tanti, devono prevalere quelli positivi.
1: Esatto.
2: Però sì, è stata un'estate impegnativa, seria. Credo che voi ci avete seguito benissimo come radio sui temi, prima della siccità, poi le alghe sul lago di Iseo, poi i dissesti idrogeologici nelle nostre zone montane, e per finire le grandinate, che, come spesso dico, sono tutti segnali di un clima che cambia e che merita dal nostro punto di vista ricerca, scienza, capacità di adattarsi, anche perché è una nuova normalità, e quindi perché il nostro sistema sia competitivo bisogna adattarsi a questo cambiamento, ma con una prospettiva comunque sempre di crescita, di trovare nuovi lavori, nuove tecnologie, nuove imprese che sappiano, o meglio, ammodernare le nostre imprese che sappiano affrontare questi cambiamenti ed essere competitivi in un mondo globale che cambia e che anch'esso si sta adattando a questi nuovi scenari.
1: Assolutamente sì, peraltro l'abbiamo già detto, il suo assessorato insomma al clima e all'ambiente è anche una responsabilità enorme, perché è vero che il clima sta cambiando, è anche vero che però contro la natura non si può fare nulla se non accettare quello che succede e cercare in qualche modo di prevenire attraverso una serie di cose che voi già state facendo, e anche di affrontare, perché purtroppo, ripeto, quest'anno abbiamo avuto quattro grandinate importanti che hanno fatto dei danni. Non sarà un'eccezione, perché come lei giustamente ha detto, questa è la nuova normalità, è un clima che sta cambiando e dobbiamo abituarci. È chiaro che la politica, non potendo fare i miracoli, deve fare quello che può, sia per quanto riguarda la prevenzione sia per quanto riguarda l'intervento, e so che Regione Lombardia da questo punto di vista fa un sacco di cose.
2: Beh, ci siamo attrezzati, intanto siamo la prima regione che ha dato un impianto normativo, che è la legge clima, e siamo la prima regione in Europa a farlo, e con piacere ci stanno copiando tante altre regioni in Italia e in Europa. Abbiamo un piano di adattamento al cambiamento climatico, siamo stati i primi in Italia ad averlo adottato, e stiamo mettendo in campo strategie per le nuove energie e finanziamenti per i dissesti idrogeologici di 1 miliardo nell'ultimo quinquennio. Quindi insomma ci stiamo facendo trovare attrezzati a questa situazione, perché se no questa situazione ci travolge, ed è assolutamente quello che non vogliamo e non possiamo permetterci, e credo che insomma le nostre pedine le stiamo muovendo, e per tempo.
1: Sì, infatti volevo arrivare lì, perché so che la Lombardia sta diventando anche un modello non soltanto in Italia ma anche nel mondo. Siete stati anche all'ONU insomma a parlare delle cose che si sono fatte, e quando si diventa modelli positivi chiaramente c'è soltanto da essere orgogliosi anche di essere copiati, perché in questo caso noi siamo contenti di essere copiati dagli altri, perché vuol dire che stiamo facendo le cose molto bene. Non possiamo...
2: Ma mi permetto di dire, sì, se arriva uno più bravo di noi siamo pronti a copiare quello più bravo, certo, di noi, quindi
1: Mi piace questa filosofia. Ecco, poi un altro argomento che la riguarda, insomma, che riguarda tutti in realtà, però a cui la politica è particolarmente vicina, è l'argomento delle bonifiche. Ce n'è una grossa in città, che è la Caffaro, che conosciamo molto bene, ma non è l'unica, e anche su questo fronte si sta lavorando molto. Quest'anno in particolare si sono finalmente iniziati alcuni lavori importanti. Chiaramente è un lavoro che si guarda in prospettiva, perché la bonifica non si fa in un mese, non si fa in sei mesi, ma ci vogliono chiaramente poi ci vuole una pianificazione a volte di anni, no, assessore?
2: Sì, e anche quest'estate non si è perso tempo. Se penso alla bonifica della Caffaro, che sta andando avanti tutti i giorni, e credo che tra 4 anni potremo dire missione compiuta. Come pure, per esempio, in Val Camonica sono già partite 500 tonnellate di rifiuti già verso la Germania. Sono i test di prova, perché ovviamente chi riceve questo materiale vuole essere sicuro che è in grado di stoccarlo. I test sono andati bene, e quindi quest'estate è stata un'estate di lavoro nel silenzio, perché avremmo potuto fare grandi eventi di presentazione, ma abbiamo preferito far andare in silenzio il materiale, in modo tale che poi, quando partirà la prima fase ufficiale con 3 camion al giorno, si fili tutto liscio. Però non si è stati fermi come ATS, e posso anche dirvi che per gli amici di Capriano del Colle la messa in sicurezza della Metallicapra, che è uno dei siti radioattivi più seri d'Italia, siamo perfettamente nel cronoprogramma, forse in anticipo, e per novembre e dicembre anche quella attività sarà terminata. Abbiamo lavorato tutta l'estate anche su quei fronti lì.
1: Ottimo, e mi piace sottolineare questa cosa, perché sono risultati che, come lei diceva, spesso non si vedono fisicamente sul momento. Magari riusciremo a capirne l'importanza nel corso del tempo, ma intanto si sta andando avanti. Posso chiedere all'assessore qual è il progetto o il lavoro che le sta più a cuore e che si, diciamo così, concretizzerà nei prossimi mesi?
2: Allora, abbiamo 2 questioni aperte. Una è una risposta che dobbiamo dare soprattutto ai cittadini di Brescia, che è la questione dell'Euro 5, dei diesel Euro 5, perché voi sapete che una legge normativa europea ci impone dal 1 ottobre di o bloccare gli Euro 5 o trovare soluzioni alternative. Io credo che da qui a una settimana saremo in grado di dire che abbiamo una soluzione che consentirà ai bresciani, perché riguarda il comune di Brescia, il comune di Bergamo, il comune di Monza e il comune di Milano, non riguarda gli altri, ma ovviamente tocca indirettamente soprattutto l'Interland, perché chi entra in città subisce questi blocchi. Siamo perfezionando una proposta che ci consentirà di dire che nessuno dovrà cambiare l'auto per chi sono i possessori di Euro Diesel 5, perché dovremmo aver trovato delle soluzioni. Magari ne parliamo nelle prossime puntate della soluzione concreta, ma questa è una cosa che mi sta impegnando, ci ha impegnato molto i tecnici, i miei colleghi, tutto l'ultimo mese, perché impatta su tantissimi lombardi. Stiamo parlando di 400.000 lombardi, e quindi una risposta a queste persone la meritano, ma credo che potremo dare delle notizie positive, non obbligando nessuno a cambiare la macchina, ecco. Quindi questo è un lavoro importante. Poi ci arriveranno nuove leggi, come quella a brevissimo che presenterò in giunta a brevissimo, che è quella sugli impianti a rischio di incidente rilevante, puntando su semplificazione, su controlli seri, su collaborazione con le categorie produttive, per far sì che i nostri territori siano sempre più sicuri.
1: Beh, abbiamo già un paio di argomenti di cui sicuramente parleremo anche nei prossimi appuntamenti con l'assessore Giorgio Maione. Ricordo all'assessore, ma lo ricordo soprattutto agli ascoltatori, che da settimana prossima, tornando all'orario normale, l'appuntamento con l'assessore sarà il venerdì alle 8:10, quindi un paio d'ore prima rispetto all'appuntamento di oggi. E abbiamo detto, gli argomenti ci sono e devo dire sono interessanti, specialmente quel discorso sulle auto, visto che l'auto è un oggetto che serve a tutti e per tutto, per andare a lavorare ma anche per andare a svagarsi, per portare i figli a scuola. Quindi cerchiamo di tutelarla davvero questa cosa. Caro assessore, io intanto la ringrazio, ovviamente le auguro un buon inizio di settembre e un buon lavoro, e ci risentiamo venerdì prossimo.
2: Un caro saluto a tutti.

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto aveva presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Con Activate Your Charity, Millennium Sport and Fitness e l'ILT sostengono la sport therapy per i bambini dell'oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia. Insieme abbiamo già donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Attiva il tuo più, partecipa anche tu con una donazione. Scopri i dettagli su millenniumsportfitness.com.
1: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Un altro pezzo che ci ha accompagnato in questa estate 2026, Businessman, dedicato a tutti quelli che hanno il lavoro come priorità, ma che sono anche un po' fanaticini, gli uomini d'affari di cui parla Dito nella Piaga, sicuramente li conosciamo, abbiamo tutti noi qualche amico o qualche conoscente che è un businessman, con la 24 ore sempre in mano, sempre elegante e sempre fissato con il lavoro, con i briefing, con i clienti, e va bene, ci piace questa cosa, ci piace anche la presa in giro bonaria che ne ha fatto Dito nella Piaga, persona straordinariamente intelligente. Buongiorno Alex, buon fine settimana a te e a tutti gli ascoltatori, ci risentiamo settimana prossima con il solito orario e si ricomincia sul serio. Questo è il messaggio di Silvana e Ugo, che saluto, eh sì, perché lunedì si riparte con il palinsesto. Tra poco vi parlo del palinsesto, del nuovo palinsesto di Radio Brescia 7, squadra che vince non si cambia, quindi cambia poco, però ci sono delle novità interessanti che guardiamo insieme.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

molto particolare questo brano perché ha una, come dire, un'atmosfera spagnoleggiante, no? Un arrangiamento spagnoleggiante, ma è una canzone in francese, Le Soleil sur la mer, ovvero il sole sul mare. Parlavamo prima delle canzoni spagnole che sono entrate prepotentemente anche nei repertori musicali italiani, ma devo dire che ci sono anche tante canzoni francesi che passiamo e che ascoltiamo e che devo dire non ci dispiacciono. Allora, vi ho detto che avrei parlato del nuovo palinsesto della radio, perché da lunedì ricominciamo con il palinsesto, diciamo così, giusto, annuale, regolare, e come dicevo è tutto quasi uguale all'anno scorso, perché siete troppo affezionati, quindi non possiamo cambiare troppe cose. Ci sarò io dalle 7 alle 10 con Buongiorno Brescia e a seguire il magazine di Maddalena Damini dalle 10 fino alle 13. Non mancherà il magazine TV, quello di Mezzogiorno, con Maddalena che intervista gli ospiti, ogni giorno degli ospiti importanti, e nel magazine ci saranno delle novità, soprattutto grafiche e visive, ma non vi voglio anticipare nulla, lo scoprirete guardando il magazine la prossima settimana. La novità invece per quanto riguarda il palinsesto è il programma che arriva alle ore 13, c'è Fabrizio Valli che conduce Linea Diretta, quindi è la prima mezz'ora addirittura in simultanea su Radio Brescia 7 e anche su Teletutto per parlare di calcio a 360 gradi, l'Union Brescia, naturalmente la Serie C, ma anche la Serie A, le competizioni europee e la nazionale. Ovviamente ci sarà la possibilità, visto che il programma è in rigorosa diretta, di intervenire telefonicamente o tramite WhatsApp, e questa è la novità di questa stagione, Linea Diretta con Fabrizio Valli. Dalle 14 alle 15 torna il Brio Radio Show, e torna volentieri, visto che per un po' non l'abbiamo sentito Brio, e invece lo risentiamo davvero con grande voglia di ascoltare le sue giornate internazionali. Dalle 15 alle 17 il Free Pass con Andrea Lombardi, dalle 17 alle 19 non sparate all'armadillo e tornano i mitici Giorgio Zanetti e Fulvio Marini, e poi dalle 19 alle 20 il programma storico di Tony Biemmi e Ruggero Tavelli, ovvero Forever Young, le canzoni che non invecchiano mai. Poi nel weekend ovviamente non mancheranno le radiocronache delle partite del Brescia, gli appuntamenti anche con le dirette esterne nel caso di eventi importanti, ce n'è uno anche oggi peraltro, c'è la 100 miglia. La domenica e naturalmente mattina la radio in piazza con Giorgio Zanetti, che anticipa in piazza con noi di Teletutto, e naturalmente il weekend con Marina, perché il weekend c'è la voce di Marina Brognoli che vi farà compagnia anche quest'anno. Quindi questo è il palinsesto radiofonico, tante belle cose, poche novità devo dire, ma è giusto così, perché ripeto, quando una cosa funziona non bisogna cambiarla troppo, e devo dire che il nostro palinsesto funziona e il riscontro degli ascoltatori lo dimostra ogni giorno. Quindi vi ringraziamo per esserci, per essere parte della grande famiglia di Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

0: passo lo scontro frontale violentissimo, l'auto in fiamme e il conducente della moto fermo sull'asfalto a oltre 10 metri dallo schianto. Poi il volo disperato in ospedale, dove il centauro, un 63enne residente a Lograto, è ora ricoverato in serio pericolo di vita. Sono questi i contorni dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Travagliato e Lograto, un frontale di cui rimangono immagini impressionanti, pezzi di carrozzeria sparsi ovunque, anche nei campi, e segni profondi sull'asfalto. Il conto alla rovescia è cominciato, la Valle Camonica si prepara a consegnare il dossier con cui punta al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029, alla vigilia di una delle tappe più importanti del percorso, ovvero la presentazione della domanda al Ministero da effettuare entro il 23 settembre. La comunità montana ha scelto di trasformare questo traguardo in un viaggio collettivo lungo la ferrovia Camuna. 4 giorni prima, ossia sabato 19, il lavoro costruito in questi mesi sarà raccontato e condiviso con il territorio attraverso Destinazione 2029, una giornata speciale di festa da Pisogne a Edolo, pensata per ripercorrere il cammino fatto, ringraziare chi ha contribuito alla progettazione e coinvolgere la comunità in vista del prossimo passaggio della selezione. Il caldo torna a farsi sentire a Brescia. Per sabato 5 settembre il capoluogo è indicato con il bollino arancione, corrispondente al livello di allerta 2 nel sistema di monitoraggio delle ondate di calore del Ministero della Salute. Il Ministero raccomanda particolare attenzione alle persone anziane, alle bambine e ai bambini e alle persone con condizioni di salute che possono essere aggravate dalle temperature elevate. Le indicazioni di prevenzione comprendono l'attenzione all'idratazione e la riduzione all'esposizione al caldo nelle ore più soleggiate della giornata. Per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Qualcosa per te, la voce è quella di Luciano Ligabue e ci porta alle 11:11, ovvero nella terza e ultima ora di Buongiorno Agosto. L'ultima ora di Buongiorno Agosto in generale, perché questo è il programma estivo che ha sforato quest'anno nel mese di settembre e che da lunedì lascerà naturalmente lo spazio alla programmazione normale. Io tornerò nel mio Buongiorno Brescia delle 7 del mattino, dalle 7 alle 10, e poi ci sarà il magazine di Maddalena Damini dalle 10 alle 13. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, perché per domani è previsto il bollino arancione, come avete sentito anche dalle notizie del giornale orario, quindi torna un po' il caldone, ma già oggi le temperature non saranno male. Oggi ho in mano in questo momento il bollettino per oggi, 4 settembre, ringrazio Stefano Masneri che me l'ha procurato in collaborazione con meteopassione.com. Nel pomeriggio tempo stabile, prevalentemente soleggiato su tutti i settori, qualche nuvola potrà svilupparsi nelle ore più calde, soprattutto sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature in lieve aumento, con massime comprese tra i 32 e i 33 gradi in pianura, clima caldo, ma con condizioni nel complesso asciutte. Queste per oggi. Domani invece le temperature saliranno ulteriormente fino a portare appunto Brescia tra le città con bollino arancione. Quindi attenzione per le persone più fragili, per gli anziani, i bambini, non uscite nelle ore più calde e cercate di tenervi idratati. Ecco, da settimana prossima, cosa importante, torna anche la mia rubrica del meteo, quella ufficiale. Quella che vede il martedì e il venerdì Riccardo Paroni è collegato con me per parlare ovviamente del tempo che farà, ma anche per toglierci qualche curiosità sulla meteorologia, visto che lui è un grande appassionato e ci regala sempre delle chicche notevoli. Quindi da settimana prossima torna anche il mitico Riccardo Paroni. Va bene, le 11:13 in diretta su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Arriva anche la voce di George Michael. Quanto ci manca? 10 anni esatti, quest'anno dalla sua scomparsa. Mamma mia.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Con Activate Your Charity, Millennium Sport and Fitness e l'ILT sostengono la sport therapy per i bambini dell'oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia. Insieme abbiamo già donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Attiva il tuo più, partecipa anche tu con una donazione. Scopri i dettagli su millenniumsportfitness.com.

0: Felix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmart!
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa secondo me.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Parliamo della 76esima edizione della 100 miglia che ben conoscete, l'emozionante regata velica del Garda. Ve ne parlo perché oggi è una giornata molto importante, infatti questo pomeriggio ci sarà un talk show condotto dalla nostra Maddalena Damini con alcuni dei protagonisti dell'evento e poi questa sera dalle 19 alle 21 musica live con Ale Cerqui e animazione di Ruggero Tavelli. Quindi vi aspettiamo al porto di Bogliacco, ma in realtà vi aspettiamo anche semplicemente qui su Radio Brescia 7, perché dalle 19 ci sarà proprio la diretta su Radio Brescia 7, quindi la musica di Ale Cerqui e diciamo così l'energia di Ruggero Tavelli usciranno direttamente dalle casse della vostra radio, in auto, a casa o dovunque voi siate. Cercheremo di coinvolgervi il più possibile in questo evento straordinario che è la 100 miglia e che ogni anno ci porta sulle acque del Lago di Garda. La radio che dà voce al tuo mondo dà voce anche agli eventi più importanti di Brescia e provincia.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono ottenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e

0: Caprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix. The
3: Crescent Faith. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate anche del passato. Questa era Karma Chameleon alle 11:46 minuti. Voglio ricordarvi che domani in Piazza della Loggia arrivano i Pooh, e quello è un gruppo davvero che non ha bisogno di presentazioni. Arriva a Brescia per il suo sessantennale, una carriera straordinaria, e domani saranno appunto in Piazza della Loggia. Oggi però c'è una bella intervista fatta dal nostro Enrico Danesi proprio ai Pooh, che trovate sul giornale di Brescia. Un motivo in più per acquistare il giornale oggi e scoprire magari degli aneddoti o delle cosucce che non sapete su questi mitici Pooh che domani sera, ripeto, mobiliteranno Piazza della Loggia, ci faranno cantare e ci restituiranno anche le atmosfere di 60 anni di carriera. Adesso ve la regalo subito, una canzone che vi fa cantare e vi fa ballare. Chi fermerà la musica? Nessuno può fermare la musica, e i Pooh ne sono la dimostrazione concreta.
2: Ora si respira ai club.

carica, chi fermerà la musica? Bellissimo questo brano. Poi a me questa versione, che è la versione uscita per i 50 anni del brano, mi carica particolarmente. Per farvi caricare ancora di più, domani bisogna essere in Piazza Loggia, insomma, ad applaudire e a cantare insieme ai Pooh. Intanto però sono arrivate le 11:50 minuti e quindi è già arrivato il momento di salutarci. Io lascio definitivamente questa fascia oraria per tornare da lunedì nella mia fascia oraria, quella di Buongiorno Brescia, dalle 7 alle 10. Quindi vi auguro un buonissimo weekend, vi ringrazio di essere stati con me anche questa mattina, con i vostri messaggi, con il vostro calore, con la vostra passione per la nostra radio. Grazie di aver condiviso con noi anche questa estate, Buongiorno Agosto, questo spazio tipicamente estivo, e adesso torniamo alla normalità, quindi ci risentiamo lunedì alle 7 qua in diretta.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.
4: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Con Activate Your Charity, Millennium Sport and Fitness e l'ILT sostengono la sport therapy per i bambini dell'oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia. Insieme abbiamo già donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Attiva il tuo più, partecipa anche tu con una donazione. Scopri i dettagli su millenniumsportfitness.com.

0: Flakes trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3, litri 0,60, 1,59 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2020. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Con Activate Your Charity, Millennium Sport and Fitness e l'ILT sostengono la sport therapy per i bambini dell'oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia. Insieme abbiamo già donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Attiva il tuo più, partecipa anche tu con una donazione. Scopri i dettagli su millenniumsportfitness.com.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7, On The Rocks, l'aperitivo in musica.
7: Let's go. Sounds good, real good.

0: one time.
1: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Il sorpasso, lo scontro frontale violentissimo, l'auto in fiamme e il conducente della moto fermo sull'asfalto a oltre 10 metri dallo schianto, poi il volo disperato in ospedale dove il centauro, un 63enne residente a Lograto, è ora ricoverato in serio pericolo di vita. Sono questi i contorni dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo via Orzi Nuovi, la bretella di asfalto che collega Travagliato a Lograto. Un frontale di cui rimangono immagini impressionanti, pezzi di carrozzeria sparsi ovunque, anche nei campi, e segni profondi sull'asfalto, primi tra tutti quelli dei rilievi stradali degli agenti della polizia locale di Travagliato che si sono occupati di chiarire la dinamica dell'incidente. E una donna di circa 30 anni è stata investita da un'automobile mentre in bicicletta stava salendo da Darfo verso Angolo Terme. La donna è apparsa subito in gravi condizioni e per lei è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La polizia stradale di Boario è arrivata sul posto per i rilievi di legge e per chiarire la dinamica. Sembra che i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione. È stato colto con le mani nel sacco, o meglio nel garage di un'abitazione di Travagliato, da una sua vecchia conoscenza, un agente della polizia penitenziaria che il ladro, un ventenne di origini marocchine e senza fissa dimora, con un passato dentro e fuori dal carcere, si è trovato davanti proprio mentre stava rubando in casa sua. Il giovane è stato arrestato per furto in abitazione e furto su auto e portato in carcere.

0: l'entità particolarmente elevata del danno cagionato alle casse dello Stato. Per i giudici non sarebbe stata una semplice operazione fiscale finita male o un errore nella valutazione professionale. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
7: We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

0: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa, secondo me.
1: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Giornale orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
2: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
2: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia. Ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 chilometri dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter Napoli e Juventus Milan, ma in copertura anche Roma Atalanta. Jenny Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri, una di quelle a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera era nell'anticipo di Marassi, casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
5: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completano il menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
6: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
7: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
8: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
9: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
0: Spot.
10: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. è il volume in edicola con il giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
11: Tanghetti, affari perfetti.
12: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
11: Da Tanghetti, affari perfetti.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 6.

0: Alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La prima volta si è allontanato, probabilmente capendo che stava arrivando una pattuglia, ma non ha desistito. Poco dopo, quando per la seconda volta la ex ha chiesto aiuto al 112, i militari dell'arma lo hanno trovato ubriaco sulle scale del condominio mentre colpiva la porta di casa della ex moglie. L'episodio è accaduto la scorsa notte in città. La signora ha segnalato una prima volta la presenza dell'ex marito, che lei aveva già denunciato per minacce e atti persecutori nei pressi della sua abitazione. La prima pattuglia non lo ha trovato e quando i militari hanno ripreso il proprio servizio, l'uomo è tornato e si è fatto strada sulle scale del condominio. Per fortuna non è riuscito a entrare e i carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere. Sicurezza nei parchi, prevenzione e repressione di furti, rapine e spaccate, poi il presidio delle zone sensibili della città. Dopo la precisa richiesta che la sindaca aveva avanzato la scorsa settimana all'indomani dell'attentata razzia di Comproro in centro, ieri pomeriggio nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, Laura Castelletti e il prefetto Andrea Polichetti si sono trovati faccia a faccia. Da una parte del tavolo dunque la città, rappresentata dalla sindaca, dall'assessore alla sicurezza Mucchetti e dei vertici della polizia locale, l'altra lo Stato, con il prefetto appunto insieme al questore Sartori e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Il confronto, anche acceso in alcuni passaggi, è durato oltre un'ora. Sui contenuti però le parti hanno convenuto, almeno per ora, di mantenere il più stretto riserbo e di affidare a una nota i punti principali che sono stati toccati e le decisioni che sono state prese. Un asilo nido comunale tutto nuovo e più capiente per Salò. La nuova sede, realizzata nell'ex CERT all'angolo tra via Umberto I e via del Roveto, ha accolto i suoi piccoli ospiti, bambini fino a 36 mesi, martedì 1 settembre, e ieri è stata presentata alla comunità. L'intervento ha comportato un investimento di circa 1 milione di euro, di cui 644.000 sostenuti attraverso il PNRR. A questi si sono aggiunte ulteriori risorse comunali utilizzate per rimodernare parte dell'arredamento e rendere gli ambienti ancora più funzionali e moderni. Particolare attenzione è stata dedicata alla funzionalità degli spazi. Durante la fase di progettazione, l'ufficio lavori pubblici ha lavorato in stretta collaborazione con le educatrici, raccogliendo indicazioni e necessità di chi vive quotidianamente il servizio. E per questa edizione

0: i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: And you can dance for inspiration.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terme, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su

0: Edicola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark!
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
5: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
8: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario. Edizione locale.
13: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una donna di circa 30 anni è stata investita da un'automobile mentre in bicicletta stava salendo da Darfo verso Angolo Terme. La donna è apparsa subito in condizioni gravi e per lei è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La polizia stradale di Boario è arrivata sul posto per i rilievi e per chiarire la dinamica. Sembra che i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione. Il sorpasso, lo scontro frontale violentissimo, l'auto in fiamme e il conducente della moto fermo sull'asfalto a oltre 10 metri dallo schianto. Poi il volo disperato in ospedale dove il centauro, un 63enne residente a Lograto, è ora ricoverato in serio pericolo di vita. Sono questi i contorni dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Travagliato e Lograto, un frontale di cui rimangono immagini impressionanti, pezzi di carrozzeria sparsi ovunque, anche nei campi, e segni profondi sull'asfalto. Il conto alla rovescia è cominciato, la Valle Camonica si prepara a consegnare il dossier con cui punta al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Alla vigilia di una delle tappe più importanti del percorso, ovvero la presentazione della domanda al Ministero da effettuare entro il 23 settembre, la comunità montana ha scelto di trasformare questo traguardo in un viaggio collettivo lungo la ferrovia Camuna. 4 giorni prima, ossia sabato 19, il lavoro costruito in questi mesi sarà raccontato e condiviso con il territorio attraverso Destinazione 2029, una giornata speciale di festa da Pisogne a Edolo, pensata per ripercorrere il cammino fatto, ringraziare chi ha contribuito alla progettazione e coinvolgere la comunità in vista del prossimo passaggio della selezione. Il caldo torna a farsi sentire a Brescia. Per sabato 5 settembre il capoluogo è indicato con il bollino arancione, corrispondente al livello di allerta 2 nel sistema di monitoraggio delle ondate di calore del Ministero della Salute. Il Ministero raccomanda particolare attenzione alle persone anziane, alle bambine e ai bambini e alle persone con condizioni di salute che possono essere aggravate dalle temperature elevate. Le indicazioni di prevenzione comprendono l'attenzione all'idratazione e la riduzione all'esposizione al caldo nelle ore più soleggiate della giornata. Per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
1: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
14: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
11: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Siamo soli nell'immenso. Beh, lei è Laura Pausini, voce inconfondibile, con questi acuti e con questa voce bella pulita. Tra l'altro domani ci sarà un grande concerto a Monza e lei chiaramente sarà la protagonista. Si inizia Free Pass con Andrea Lombardi fino alle ore 18 per l'ultima giornata, perché questo è il Free Pass estate. Dalla settimana prossima le temperature si abbasseranno, quindi non sarà più estate. No, sto scherzando. È che parte il nuovo palinsesto e quindi Free Pass tornerà nel consueto appuntamento dalle 15 alle 17, poi anche gli Armadilli e tutti gli altri animatori di Radio Brescia 7. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, e è bello interagire con voi. Ho detto, in agosto ho trasmesso la mattina dalle 9 alle 12 per settimane e ho conosciuto un sacco di gente nuova, ma che bello, e ho notato che la gente del mattino è più interattiva rispetto a quella del pomeriggio, quindi vogliamo far vedere chi siamo anche noi, quelli del pomeriggio, che abbiamo un po' di brio. Vogliamo farlo vedere agli amici del mattino che anche noi sappiamo interagire? Dai, 334 907 9007, ci siete? Siete connessi?

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 al litro, sopra i 2,23 il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Cucina Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve. The
4: Crescent Bay. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa secondo me.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

I grandi successi della tua radio, Radio Brescia 7, da Voci al tuo mondo. Oggi è il 4 settembre, parleremo anche di meteo con il nostro Raffaele Fino, ma credo non ci siano sorprese negative o positive, se invece volete temporali, per il weekend. Vabbè, 4 settembre, vogliamo vedere qualche compleanno. Per esempio, compie 52 anni Carmen Consoli, nata a Catania il 4 settembre del 1974. La cantantessa iniziò prestissimo con la chitarra e già da adolescente suonava nei locali di Catania, bella Catania, grigia ma molto molto bella. Poi una data simbolica, non tanto simbolica, in realtà è una data reale, però è una data che in un modo o nell'altro parla della fine di un grande impero. L'impero romano cade nel 4 settembre del 476. Ecco, così abbiamo imparato qualcosa di nuovo. L'impero romano, che ha visto secoli di forza, di tradizione e di gloria, cadeva proprio il 4 settembre del 476. Che strano non dover citare nel 476. Un impero che veramente ha fatto storia nel bene e nel male, però oggettivamente sotto il profilo architettonico e urbanistico era avanti mille anni luce. Poi 4 settembre 1998 Larry Page e Sergey Brin fondano ufficialmente Google, un progetto nato per mettere in ordine delle informazioni presenti sul web, che diventerà una delle aziende che più hanno cambiato la storia della vita quotidiana. E per finire con la musica, c'è una data che ricorderemo tra pochissimo legata al 4 settembre, ma c'è un altro compleanno importante da citare, perché abbiamo detto Carmen Consoli, italiana di Catania, mentre Beyoncé è nata a Houston nel 1981 e oggi festeggia 45 anni. Auguri anche a Beyoncé. Nelle Free Pass e ci ascoltiamo Love on the Top.

0: Sienna Spiro con Material Love nel nostro spazio Free Pass. Torna anche Federica Signorelli. Ciao Fede.
1: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
0: Questa mattina io sono stato in un posto bellissimo, il Lago di Garda, e come sai c'erano le prove tecniche di quello che accadrà domani con l'air show del Garda.
1: Mamma mia, secondo me queste persone non sono umane, cioè fanno delle cose pazzesche.
0: Sì,
1: cioè,
0: a me fanno anche un po' paura, però.
1: Vabbè,
0: però
1: io fifona proprio. Cioè,
0: però loro sono veramente degli espertoni.
1: Ho il coraggio di un criceto, comunque. Veramente, dove lo trovano quella. Boh, tipo, sono spericolato.
0: Sì,
1: senza
0: tu sei molto giovane, ma hai visto Top Gun, quello con Tom Cruise?
1: Certo.
0: Ecco, cioè, mi viene sempre in mente quella scena quando partono, partono dal nulla in 448, e poi quel rumore, quel rombo.
1: Ma cosa si prova a stare lassù, a fare quelle cose incredibili?
0: Pazzesco. Comunque, sono stato alle prove, e Desenzano è sempre bella, così come il Lago di Garda, con l'air show del Garda. Oggi c'era questo colore legato alle frecce tricolori, e domani c'è l'air show. Tu hai il programma in mano, Federica?
1: Domani, allora, non ho il programma in mano, però mi ricordo che l'inizio dell'air show, se non sbaglio, sarà alle 10, circa verso le 10:15.
0: Perfetto.
1: Alle 12 ci saranno le frecce tricolori e poi vabbè, alle 12:30 finirà poi la manifestazione. Ci sarà l'elicottero della finanza, dell'aeronautica militare, le acrobazie speciali e soprattutto chiaramente il passaggio del sesto stormo di Ghedi con gli F-35A e due Tornado. Mi gasa tantissimo dire questa cosa.
0: Davvero, io sono stato davvero fortunato perché questa mattina le prove erano spettacolari e in un contesto molto più leggero rispetto a quello di domani, quando A, si prevede forse anche un grado in più, B, ci sarà un sacco di gente, quindi preparatevi, godetevi questo spettacolo, però organizzatevi in tempo, perché se partite da Brescia alle 10 dubito che riusciate a vedere anche lo spettacolo delle 12.
1: Secondo me no, esatto, bisogna partire molto presto.
0: Organizzatevi con una colazione, una bella passeggiata sul lago e poi vi godete questo spettacolo che richiama persone che arrivano da tutta la Lombardia e da tutto il nord Italia.
1: Esatto, comunque sono anche previste delle navette gratuite che ti portano a vedere la manifestazione, quindi informatevi.
0: Questa è una cosa bella.
1: Sul sito di Città di Desenzano del Garda potete comunque ritrovare tutto.
0: Sì, io non sono pratico e non conosco bene il tutto, però frecce tricolori con 10 MB 339 PAN e naturalmente fumo verde, bianco e rosso, quindi la conclusione è prevista alle 12:30. Va bene, Fede, dopo invece parliamo di cinema?
1: Eh sì.
0: Brava.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Ricordate questa canzone? Too Much of Heaven degli Fair 65. Rientriamo nella seconda ora. Free Pass Estate con Andrea Lombardi. Per oggi ancora fino alle ore 18, dalla settimana prossima, dalle 15 alle 17. Ebbene sì, ci sono canzoni che appena partono ti riportano in quegli anni, no? Questa fa parte di quella categoria. Siamo negli anni 90 e questa band, questo progetto nasce a Torino, ma conquista praticamente il mondo intero, in modo particolare l'Europa. Gli Fair 65 hanno cantato canzoni che abbiamo ballato e canzoni riconoscibili nel mondo della dance grazie anche al contributo di Gabri Ponte, e in questo caso abbiamo sentito un pezzo del 1900.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha. Oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
0: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura. A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex, a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: con Rolling Stone. Pensate che loro hanno preso spunto da un pezzo del 1950 blues che si intitolava proprio Rolling Stone di Muddy Water. E quando Brian James nel 1962 formò la band non sapeva che nome dare, ma essendo un appassionato di musica blues americana gli si illuminò un po' così la strada, riprendendo questo titolo che poi è diventato il nome della band. C'è con noi Daniela Finita. Ciao Dani.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti.
0: Allora, chiaramente noi stiamo lavorando perché tornerà anche la nuova stagione di Teletutto Racconta, così come tornano tanti nuovi appuntamenti legati al palinsesto di Teletutto. E diciamo che quest'anno Teletutto Racconta inizia un po' dopo rispetto al solito, ma perché c'è tanta carne a fuoco.
1: C'è tanta carne a fuoco, non diciamo ancora nulla.
0: Ecco, brava, non possiamo sbilanciarci.
1: Vogliamo che sia anche una bella sorpresa, però possiamo dire che ci si rinnova anche a partire dal look.
0: Tanto è vero che lei ha tagliato i capelli a spazzola.
1: Ti
0: io
1: piaccio?
0: Invece li ho fatti crescere. io ho spennacchiato sopra, ma lunghi fino alle spalle. Lei invece folta ma spazzola. Siamo così, quest'anno saremo così. Poi lei si vestirà sempre di bianco, io sempre di nero.
1: Sai che potrebbe essere un'idea, così non abbiamo problemi con l'outfit.
0: Beh, quello è vero. Vabbè, no, comunque chiaramente anch'io non volevo sbilanciare, perché poi c'è tutto un progetto legato anche alla presentazione della nuova stagione, ma ci sono tante cose belle.
1: Però possiamo dire che sarà una cosa bellissima.
0: Eh sì, certo, non
1: che riguarderà
0: dire,
1: il nostro territorio.
0: Chiaramente non possiamo dire
1: sarà una cosa bruttissima. Però insomma, protagonista sempre il nostro territorio, i cittadini, insomma,
0: le storie
1: che ci piacciono così
0: assai.
1: Tanto.
0: Sì. E diciamo che accoglieremo i telespettatori comodamente seduti nel nostro studio.
1: Perché ma tu ti vestirai elegante?
0: Allora, chiaramente no, cioè nel senso come ero prima, però devo capire il discorso scarpe.
1: Allora,
0: saremo
1: dovete
0: inquadrati
1: sapere che
0: no?
1: Prima, ovviamente lo sapete, no? Eravamo un mezzo busto. Il mezzo busto, si sa, sotto potrebbe insomma non essere in abbinamento con la parte sopra. Questa
0: e
1: volta dovremmo impegnarci.
0: E non vi dico, Daniela, a volte come si è presentata con i mammut sotto e la gola, il tailleur sopra. Quindi.
1: È il bello della diretta.
0: Certo, in questo momento io trasmetto con infradito, però nella radio tutto è possibile.
1: Però Andrea sei sempre bello.
0: Vabbè. Allora, quindi adesso torniamo in studio per prepararci.
1: Assolutamente.
0: Daniela,
1: anzi, lanciamo anche un po' una sfida ai tuoi telespettatori, ai tuoi ascoltatori.
0: Dimmi.
1: Se hanno delle idee, se volessero parlare in particolare di qualche argomento, noi insomma siamo aperti.
0: Certo, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Daniela è una bomba di idee, cioè nel senso un vulcano, è sempre molto energica, proprio quello che vedete respirate attraverso la televisione, lei è, e quindi la ritroveremo in diretta, però come abbiamo detto il palinsesto ripartirà prestissimo. Teletutto Racconta un po' dopo.
1: Un po' dopo. Teletutto Racconta, la data la possiamo dire?
0: Non lo so, la possiamo già dire?
1: Ma certo.
0: Io aspetterei.
1: Aspettiamo. Va bene, aspettiamo.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: ancora per oggi fino alle ore 18, quindi torniamo nella prossima ora insieme anche con il meteo.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate.

0: estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono.

0: Che bella la mattina.
1: Giulia e Brescia riaprono la terza ora del Free Pass Estate con Andrea Lombardi. Ancora per oggi, ben ritrovati a tutti. Siete saliti in auto, state tornando a casa, vi siete organizzati in questo caldo weekend. A proposito di caldo, parleremo di tutto questo tra pochissimo con Raffaele Fino di Meteo Passione. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Una delle canzoni più delicate di Luca Carboni del 1987 nell'album Luca Carboni. Vabbè, adesso invece vogliamo parlarvi di meteo, meglio non lo faccio io, lo faccio un esperto appassionato, sigla. Eccola qua. Ecco, a proposito, Luca Carboni che sarà in concerto questa sera a Brescia. Dicevo, parliamo di meteo con Raffaele Fino. Buon pomeriggio, buonasera Raffaele.
1: Ciao Andrea, un saluto a te, ascoltatrici ed ascoltatori.
0: Ciao carissimo. Allora, un orario insolito, ma ricordiamo solo per oggi, perché dalla settimana prossima riprende il palinsesto di Radio Brescia 7, quindi tornano a quest'ora gli armadilli e io torno nel mio orario dalle 15 alle 17, quindi anche Raffaele settimana prossima un po' prima. Allora, un weekend caldo si prevede, Raff.
1: Esatto, dice bene, weekend caldo, possiamo dire che almeno per adesso dovrebbe essere l'ultimo weekend caldissimo di quest'anno, salvo stravolgimenti nelle carte nelle prossime settimane. E la giornata odierna è calda, la serata sarà altrettanto calda, con cielo comunque che si manterrà sereno su tutto il territorio provinciale. Poco da dire, ce l'abbiamo anche per domani, perché comunque l'alta pressione rimarrà ben salda sul nostro territorio e anzi nella giornata di domani si rinforzerà ulteriormente, e infatti avremo una bella giornata soleggiata sia su zona alpina e prealpina, sia sulla nostra pianura, sia sui nostri laghi. Quindi sarà veramente una giornata col sole su tutti i settori della nostra bellissima provincia. Solo qualche nuvoletta di passaggio, ma si tratterà veramente di piccole nuvolette di passaggio sulle nostre Alpi, ma appunto senza precipitazioni. Quindi sarà una giornata soleggiata, c'è poco da dire. Anche la serata sarà stabile, il cielo sarà sgombro di nubi, quindi ci permetterà di osservare la luna e le stelle. Dal punto di vista delle temperature, domani avremo un leggero aumento rispetto ad oggi. Infatti le minime saliranno leggermente, saranno intorno ai 21-22 gradi, e anche le massime potrebbero guadagnare un grado o giù di lì e saranno intorno ai 34-35 gradi. Se oggi ci siamo fermati proprio al pelo, diciamo dei 35, domani potremo scavalcarli leggermente.
0: Mamma mia.
1: Esatto, poi per la giornata di domenica anche qui abbiamo poco da dire dal punto di vista del cielo, perché il cielo si manterrà sereno da mattina a sera su tutto il territorio provinciale, quindi appunto bel tempo da quel punto di vista lì. Le temperature subiranno un leggero calo, questo perché nelle ore notturne e al primo mattino avremo in pianura, lo sentiremo anche, una ventilazione dei quadranti orientali, quindi da est, che favorirà comunque un primo ricambio d'aria nel nostro catino della Valpadana e favorirà appunto questo abbassamento delle temperature, che comunque domenica si aggireranno ancora intorno ai 33-34 gradi, quindi un lieve calo sì, però ecco, non aspettiamoci già domenica chissà che temperature, chissà che abbassamento delle temperature. Qualcosina invece si intravede per la prossima settimana, perché lunedì e martedì avremo ancora giornate stabili con qualche nube in più, però comunque nel complesso stabili in pianura, e da mercoledì potrebbero arrivare temporali con un abbassamento delle temperature un po' più corposo, però per questo direi di riaggiornarsi magari all'inizio settimana. Poi Andrea, se vorrai, magari lunedì o martedì, se c'è qualche evento estremo alle porte, faremo un aggiornamento rapido.
0: Ma direi di sì, grazie per la tua disponibilità, speriamo che non ce ne sia bisogno, però in qualunque caso noi avremo la possibilità di contattarti proprio per sentire in tempo reale quello che potrebbe accadere. Eh sì, perché dopo tanto caldo solitamente, ahimè, succede questo, no? È un dato di fatto, quasi come fosse un calcolo matematico. Arriva sempre un qualcosa di eclatante, veramente forte. Va bene, Raff, noi ti ringraziamo. Ricordiamo meteopassione.com per consultare le previsioni meteo. Ma in questo weekend ci godiamo l'ultimo weekend d'estate. Grazie, Raff.
1: Grazie a te e un buon fine settimana a tutti.
0: E adesso la mia canzone preferita del momento. Stare con

0: Ma quanto mi piace il nuovo pezzo di Noemi, l'ultimo ormai è insomma qualcosina, è da qualche settimana che circola. Allora, primo weekend di settembre decisamente ricco a Brescia, perché ci sarà la musica dei Pooh e anche del Volo, gli spettacoli, la Strada Festival fino al Pride. Domenica porterà a Campomarte, nelle vie della città, la sua settima edizione, quindi tante tante cose organizzate in città e provincia. C'è un piccolo break a tra poco.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Sono

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli. Prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Christian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte, nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. E incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como, a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis promossi al terzo turno con Bogli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei 16esimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi approda ai 16esimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket, la nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
7: Spot.
8: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
8: La Commedia delle Pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chiesa.

0: Sprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix. The
3: Crescent Faith. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: SOS gli ABBA, e oggi vogliamo ricordare una grandissima poetessa, una donna che ha avuto una vita veramente difficile. Lei è Helen Hunt Jackson, poetessa americana del 1800, e ha sofferto parecchio, e purtroppo spesso le poesie arrivano da una grande sofferenza o da una grande gioia. Diciamo che in un modo o nell'altro parlano di verità, e in questo caso questa autrice ha scritto proprio una poesia per il mese di settembre che dice questo: o mese d'oro, quanto oro hai raccolto, le foglie gialle delle betulle brillano come monete appese ai rami, d'oro sono ancora i campi dove il grano è stato raccolto, mentre più in alto matura l'uva viola, ultima ad arrivare alla sua pienezza. Ricorda, cuore, anche il raccolto più può andare perduto se l'uva non sa attendere il gelo della notte, e forse anche noi, mentre ci scaldiamo nella gioia, non possiamo maturare senza conoscere un po' di freddo. Questa appunto è una poesia dedicata a settembre, che racconta un settembre del 1800, perché adesso l'uva in realtà non gela la notte nel mese di settembre, e probabilmente nell'Ottocento, non solo in America, anche in Italia poteva accadere questo. Come abbiamo sentito dalle previsioni meteo, in questo caso il mese di settembre è ben diverso.
1: Ma quanto è piccola sta cosa?

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ragazzi, sempre sul lago di Garda rimaniamo, abbiamo parlato dell'air show di domani, io oggi ho assistito alle prove bellissime, quindi preparatevi, ci sarà una giornata meravigliosa con i cieli contrastanti, anzi se volete sul mio profilo Instagram nelle storie ho messo qualche video che secondo me è veramente uscito benino, tra l'altro è stato condiviso dalla pagina della Lombardia, del lago di Garda, quindi Andrea Lombardi Brescia se volete aggiungermi, per me è un piacere condividere tutto questo, però c'è un'altra cosa che Radio Brescia 7 condivide con voi, ovvero la 76esima edizione della 100 miglia, l'emozionante regata velica del Garda. Ebbene sì, vi aspettiamo al porto di Bogliaco con il talk condotto da Maddalena Damini, alcuni dei protagonisti dell'evento, ma ricordiamo la cerimonia di apertura e dalle 19 alle 21 anche la diretta, la musica live di Ale Cerqui, l'animazione di Ruggero Tavelli. Naturalmente qui sulle frequenze di Radio Brescia 7, la radio che dà voce agli eventi più belli della città e della provincia.
1: Radio Brescia 7, voglia d'estate, voglia d'estate.
2: Radio Brescia 7, voglia d'estate.
0: E che estate infinita quest'estate, abbiamo iniziato praticamente a maggio con giornate calde, poi giugno caldissime, luglio caldissime, agosto caldissime, settembre caldissime, è stata l'estate più calda di sempre. Ma come parlo? Come mi scardi? Dicembre, c'è Baby Steps.

0: Ma è davvero giunto il momento, è questo il momento in cui io mi congedo e saluto questa fascia oraria che mi ha visto la mattina nel mese di agosto e questa settimana fino alle ore 18, perché dalla settimana prossima torna la programmazione ufficiale di Radio Brescia 7, riparte la nuova programmazione di Radio Brescia 7, quindi dalle 7 alle 10 torna Alex Rusconi con Buongiorno Brescia, dalle 10 alle 13 torna il Magazine con Maddalena Damini e con il collegamento con Teletutto con le interviste agli ospiti. Dalle 13 alle 14 la novità della stagione, Linea Diretta condotto da Fabrizio Valli. E poi ancora dalle 14 alle 15 il Brio Radio Show con Davide Briosi. Poi ci sarà il sottoscritto dalle 15 alle 17 con Free Pass con Andrea Lombardi. Dalle 17 alle 19 Non Sparate all'Armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. E poi dalle 19 alle 20 Tony Biemmi conduce Forever Young. Nel weekend le radiocronache delle partite dell'Union Brescia, la domenica mattina invece dalle 10 la radio in piazza con Giorgio Zanetti e a seguire Weekend con Marina e quindi con Marina Brugnoli. E non mancheranno chiaramente le dirette dei principali eventi di Brescia e provincia. Siamo sempre attenti a tutto questo e ricordo stiamo per vivere proprio tutto quello che accadrà per la 76esima edizione della 100 miglia, l'emozionante regata velica del Garda. Detto questo, buon weekend, buon caldo weekend, noi ci ritroviamo lunedì nel Free Pass, questa volta nella versione normale, dalle 15 alle 17 con Andrea Lombardi. Spot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Felix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Felix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Felix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta dal porto di Bogliaco, da dove trasmetteremo l'anteprima della 76esima edizione della 100 miglia internazionale del Garda. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
3: Italy, la spesa secondo me.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Time. I grandi successi dell'estate. Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta dal porto di Bogliaco, da dove trasmetteremo l'anteprima della 76esima edizione della 100 miglia internazionale del Garda. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM-CISL, FIOM-CGL, WILM-WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo, Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix. The
3: Crescent Fate. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Salita del volo con destino alla

Time. I grandi successi dell'estate. Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta dal porto di Bogliaco, da dove trasmetteremo l'anteprima della 76esima edizione della 100 miglia internazionale del Garda. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Jackpot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa secondo me.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta dal porto di Bogliaco, da dove trasmetteremo l'anteprima della 76esima edizione della 100 miglia internazionale del Garda. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Radio Brescia 7. Ci colleghiamo in diretta dal porto di Bogliaco, da dove trasmetteremo l'anteprima della 76esima edizione della 100 miglia internazionale del Garda. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

salve toga parti. E questa è la musica che vi sta giungendo da questo meraviglioso porto firmato 100 miglia 2026. Vi stiamo raccontando in diretta. Chiaramente questa nuova edizione sarà un weekend molto lungo, iniziato già con grandi programmi ieri, giovedì ci sono stati degli eventi proprio a terra, una proiezione di un film, questa mattina sin dalle prime ore una regata, poi i nostri amici della Chendon Junior e poi ancora oggi pomeriggio nella fascia pomeridiana, chiaramente prima della nostra diretta. Questo talk show condotto da Maddalena Damini e tanti ospiti, protagonisti, esperti a raccontare la 100 miglia 2026. La diretta che continuerà fino alle ore 21, noi stiamo accompagnando chiaramente il momento aperitivo e momento cena in questo meraviglioso porto e chiaramente poi domani tutte le altre attività. Sabato dalle 8.30 il trofeo Garniano, dalle 9.30 il 100 Junior e poi a seguire questo match race con la regata Omrus. Ancora poi gli appuntamenti continueranno per tutta la giornata, la premiazione del 100 Junior alle 14, le premiazioni della appunto Omras alle 18.30 e dalle 19 la musica dal vivo, quindi tanta musica, tanta carne al fuoco per poi chiaramente l'attesa della domenica più importante, le grandi regate. Tutto questo, ragazzi, è 100 miglia 2026.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Anche quest'anno, beh, è un programma molto fitto. Sto leggendo proprio il programma ufficiale che la parte organizzativa ci ha appena consegnato. Domenica un grande appuntamento dalle 8:30 con il trofeo Gorla, un percorso che vedrà toccare le punte di Bogliaco, Limone, Del Garda, il Trentino, Brenzone e poi il ritorno al porto di Bogliaco. Dalle 9 ci sarà questo appuntamento con 100 people, questa veleggiata non competitiva per le scuole di vela, charter e appassionati. Il percorso è molto semplice: Bogliaco, Brenzone e poi il ritorno al porto di Bogliaco. Poi ancora tanti altri appuntamenti a terra, quindi nella piazza di Bogliaco, con tutto il giorno una diretta live con l'amico Andrea Falcon, con collegamenti, commenti, interviste in tempo reale. Tutto questo è 100 miglia 2026.

Amici collegati sulle nostre frequenze, sullo streaming, poi chiaramente con tutti gli amici che si stanno spostando in auto, se posso consigliarvi, fate un giretto sul Lago di Garda, vi aspettiamo, siamo in piazza di Bogliaco.

Non l'ho ancora fatto, lo faccio ora. Sono veramente una persona maleducata e quindi devo ringraziare quella che è la musica, il sound che accompagna questa diretta, e quindi ringrazio Ale Cirqui che ci sta facendo gustare, ma adesso abbiamo cambiato anche, abbiamo switchato con il sound quello giusto per accompagnare il nostro aperitivo, quindi per tutti i nostri amici collegati in diretta, ma anche per tutti i nostri amici che abbiamo davanti qui al nostro palco, alla nostra postazione in piazza Bogliaco. Quindi buon aperitivo con il nostro sound, grazie Ale.

La piazza è anche molto organizzata, vedo una postazione di amici con una spina di birra, quindi siamo anche idratati in piazza. Auguriamo buon lavoro anche loro, quindi la birra ce l'abbiamo, abbiamo del gelato, insomma la situazione è perfetta per l'aperitivo e anche per il dopo cena. E per andare in onda serve anche un reparto tecnico, quindi ringraziamo anche il nostro super reparto tecnico Gianluca Navoni e tutta la squadra.

Siamo veramente in un posto magnifico, circondato da tanta bellezza, una piazza incredibile, ancora i colori dell'estate, da queste veramente case, abitazioni, palazzi meravigliosi. Questo, signori, è il Lago di Garda. Lo stiamo raccontando in diretta fino alle 21. Noi siamo Radio Brescia 7. L'invito per tutti quelli che fossero in viaggio, che non avessero ancora organizzato la serata, venite, vi aspettiamo per un ottimo aperitivo, per un'ottima cena e per vedere queste bellissime barche pronte chiaramente per questa 100 miglia 2026.

Due giorni importanti ci attendono proprio qui a Bogliaco. Il 5 settembre si correrà il trofeo Garniano. Le imbarcazioni, dopo aver girato la boa di disimpegno a Garniano, si digideranno verso sud e nella bassa del lago con boa di percorso a Desenzano e ritorno. Il giorno poi successivo, e stiamo parlando chiaramente della domenica 6 settembre, si correrà il 60° trofeo Gorla, che vedrà le barche navigare da Bogliaco verso Bogliaco e percorso tradizionale verso nord fino a Limone. Insomma, tutto questo con grandi novità ogni anno che ci regalano gli nostri amici della 100 miglia, e quest'anno, ragazzi, abbiamo toccato il numero 76.

ascoltando chiaramente tutta la 100 miglia raccontata anche sulle pagine ufficiali e social, quindi seguite pure 100 miglia trattino basso del Garda sia nella pagina ufficiale Instagram che Facebook. Vi raccontiamo e vi teniamo sempre super aggiornati e poi chiaramente dal sito ufficiale. Insomma, la 100 miglia la potete seguire ovunque. La cosa più bella però è l'invito di venire qua direttamente dal vivo per vivere, godervi questa atmosfera e anche questa esclusiva che noi chiaramente bresciani siamo fortunati ad avere.

raccontando in diretta direttamente dalla piazza di Bogliaco quello che succederà in questo grande weekend lungo lungo. Quindi vi stiamo raccontando quella che è la 76esima 100 miglia di Bogliaco, ormai da un sacco di anni a livello internazionale, e questa è veramente una fortuna. Grande programma anche questa sera, noi vi stiamo raccontando live questo momento fino alle ore 19, ve lo stiamo raccontando chiaramente in diretta con la voce di Ruggero Tavelli, il sound è quello giusto per questo aperitivo, per questo momento di precena da Ale Cerqui e chiaramente tutta la nostra squadra tecnica, ma poi continueranno, perché continueranno con altri show. La serata è molto lunga, sarà un bellissimo venerdì sera da trascorrere qui in piazza a Bogliaco, quindi qualche dritta ve la voglio dare. Arriveranno anche gli amici live, quindi con le grandi hit che hanno fatto la storia, e loro sono, o lei è, mi sembra di aver capito che è un'amica, poi la conosceremo anche dal vivo, magari la portiamo anche sul palco in diretta di Divalicis. E poi ancora lo spettacolo con musica dal vivo con Mattia Raggi. E quindi questo è quello che succede questa sera. Poi gli appuntamenti, quelli di domani, saranno fin dalle ore prime del mattino, dalle 8:30, ci sarà questo trofeo Garniano. Il percorso sarà Bogliaco Garniano, Desenzano e Bogliaco, e alle 9:30 partirà la 100 Junior. La seconda giornata, il percorso vedrà Bogliaco, Villa Bogliaco, Villa e Bogliaco. Questo è il percorso per la 100 Junior, in programma domattina alle 9:30. Altri appuntamenti proprio a terra, dalla piazza di Bogliaco per tutto il giorno. L'aggiornamenti dal gommone con il collegamento e cronaca di Andrea Falcone, quindi ci racconterà tutta la regata attraverso immagini, live, foto e video. E poi alle 14 le premiazioni della 100 Junior, e a seguire alle 18:30 la premiazione della Omros. Questa, ragazzi, è la edizione numero 76 in diretta anche quest'anno, ed è veramente un orgoglio, su Radio Brescia 7.

Altra cosa molto importante è il sostegno, chiaramente, di questa regata, e quest'anno il main sponsor è Fineco Private Banking. Ringraziamo gli amici di Fineco presenti, ringraziamo ancora anche il Circo Vela di Garniano, la CVG, Circo Vela di Garniano, fantastici, grazie ragazzi, buon lavoro anche voi. Chiaramente ringraziamento anche alla Federazione Italiana Vela, la FIV, poi ancora l'amministrazione comunale, tutto il comune di Garniano, gli assessorati allo sport, al turismo e l'assessorato alla cultura. Grazie anche agli amici del comune di Garniano e poi chiaramente alla Proloco locale. Grazie mille per il vostro impegno, per il vostro sostegno e buon lavoro anche voi.

Ci sono altri ringraziamenti, ci sono altri partner e sono quelli sportivi, quindi il ringraziamento agli amici di Garda Trentino Vela, poi ancora gli amici di Fraglia Vela Desenzano, il gruppo nautico DLF. Grazie anche alla vostra presenza, poi ancora agli amici di FVM, ok? Presenti anche loro quest'anno, e poi tanti altri amici sportivi come la LNI Brescia Desenzano, poi gli amici di NC, insomma tanti amici sportivi, nostri partner di questa edizione 76.

E poi ragazzi, dobbiamo anche autoringraziarci per quello che è il media partner, quindi tutto il gruppo editoriale, chiaramente, del giornale di Brescia, di Radio Brescia 7, Teletutto, insomma, gli amici presenti, colleghi che stanno realizzando anche un servizio, uno speciale 100 miglia. Ringrazio personalmente Francesca Romanne e tutto lo staff dei colleghi che chiaramente anche in redazione seguiranno minuto per minuto questa edizione numero 76.

0: Io intanto, caro Ale Cerqui, sono andato un po' a sbirciare la situazione e devo raccontarti che è un qualcosa di fantastico. Ormai tutta la nostra piazza sta prendendo forma con gli aperitivi, con le cene, insomma i primi arrivi. E poi ti capita che un collega passi, e non solo un collega ma un amico, e quindi l'occasione per salutare e augurare una buona stagione anche al mio amico caro Tony Biemi, che da lunedì ritornerà in diretta.
1: Sì, lunedì torniamo, Ruggero, o puntuale, mi raccomando, alle 19.10 su Radio 17 per una nuova stagione di Forever Young. È un piacere incontrarvi, ragazzi, in questa situazione molto bella con il lago.
0: Contami cosa ci fa da queste parti, tu che comunque hai vissuto chiaramente l'estate sul lago, giusto?
1: Cosa ci faccio da queste parti? Stavo ascoltando la radio e ho sentito uno che continuava: venite, venite qui, venite, venite. E allora per per amicizia.
0: Tu lo sai che ti tocca l'aperitivo, chiaramente.
1: Certo, assolutamente, non è un problema. Poi ci vediamo, facciamo anche il dopo cena, non c'è problema, ragazzi. Alex Cerqui in console, grande. La voce è quella di Ruggero Tavelli, il sottoscritto se ne va, vi lascia e vi auguro una buona serata, buona diretta, salutiamo anche gli amici a casa e faccio un invito a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, lo rifaccio per meglio dire, ci troviamo da lunedì dalle 19.10 per grande musica, Alex, devi esserci anche tu, siateci tutti, vai, vai, vai, vai.
0: Grazie a Tony Biemi, ci sentiamo proprio lunedì alle 19.10. sulle frequenze di Radio Brescia 7. E intanto continua, vi stiamo raccontando l'edizione numero 76, siamo alla 100 miglia, siamo a Bogliaco, siamo nella piazza più bella del lago di Garda, grazie agli amici di 100 miglia, agli organizzatori del Circolo Vela di Garniano e poi tutti i nostri partner, ringraziamo il nostro main sponsor Finico.

di questa edizione dal 1951, Trame di Vento, Storie di Lago Centomiglia, 5-6 settembre 2026. Grazie agli amici di Circolo Vela Garniano, organizzatori anche per questa edizione incredibile targata 2026. L'occasione per ringraziare Gianluca che ci ha fatto arrivare anche in console un ottimo Lugana per accompagnare l'aperitivo di questo venerdì sera, dove vi stiamo raccontando l'inizio di questo weekend lungo lungo lungo. Siamo in diretta su Radio Brescia 7, la voce di Ruggero Tavelli con Ale Cerco, il sound perfetto per questo momento fino alle ore 21. E poi ancora, per continuare la serata, ci saranno gli amici che canteranno live una bella serata le più grandi canzoni della storia della musica nazionale e internazionale. Loro sono Diva, gli Schuss. E poi ancora a seguire la danza contemporanea di un grande ballerino, e sarà Mattia Raggi a cavalcare questo palco, questo bellissimo palco che è stato montato per l'occasione 2026 della Centomiglia. Radio Brescia 7 vi sta raccontando in diretta

per rimanere informati su tutto il programma di questa edizione 76. Chiaramente tutte le pagine ufficiali social, Facebook, Instagram, e poi chiaramente tutto il programma lo puoi seguire anche sul sito ufficiale 100miglia.it. Un weekend importantissimo, un sabato domenica con un programma lunghissimo fin dalle prime ore del mattino. Andiamo a sbirciare sabato, iniziamo dalle ore 8:30 con il trofeo Garniano, il percorso che vedrà Bogliaco, Garniano, Desenzano e ritorno chiaramente a Bogliaco. Dalle 9:30 poi continuerà la nostra 100 Junior, la seconda giornata, il percorso è Bogliaco Villa, Bogliaco, e poi un altro giro a Villa e il ritorno qua a Bogliaco. Altri eventi proprio a terra nella piazza di Bogliaco, tutto il giorno gli aggiornamenti in diretta dal gomone con Andrea Falcone, la cronaca della regata attraverso le immagini live, foto e video per raccontarvi le regate. Alle 14 le premiazioni della 100 Junior, alle 18:30 le premiazioni della Omrus e poi ancora il pomeriggio 100 Live, alle 15:30 rientro Reganti e attivazione appunto della piazza, un DJ set alle 15:30 e dalle 18:30 il nostro Golden Hour, un DJ set intrattenimento proprio per accendere la serata di Bogliaco, e dalle 21, signore e signori, gli amici Bollicine, il tributo a Vasco Rossi. Presenti Food Truck TV dalle 15:30, quindi questo è il programma di sabato. Vi aspettiamo qua.

E per rimanere in linea chiaramente col programma del weekend, beh, adesso per forza devo anche anticipare quello che succederà domenica. Domenica 6 settembre, le regate dalle 8.30, il trofeo Gorla, il percorso è Bogliaco, Limone, Torbole, Malcesine, località Navene, e poi il ritorno a Bogliaco. Dalle 9 subito la partenza per la 100 People, la veleggiata non competitiva per le scuole di vela, charter e appassionati. Il percorso è Bogliaco, boa percorso sulla sponda veronese e il rientro nel porto di Bogliaco. Gli appuntamenti a terra nella piazza di Bogliaco per tutto il giorno, aggiornamenti sempre dal nostro gommone con il nostro amico Andrea Falcone, la cronaca della regata sempre attraverso le immagini in diretta live, foto e video. A seguire subito le premiazioni intorno indicativamente alle 18.30 con le classifiche e poi il momento live con l'accento live dalle 17 in piazza, il DJ set che chiaramente attenderà l'arrivo della regata proprio qui in piazza. Anche per domenica sera presenti gli amici Food Truck, quindi possiamo tranquillamente regalarvi anche con le vostre famiglie una bellissima domenica, e questo è il numero 6 di settembre. 100 miglia 76 in diretta con Radio Brescia 7, la voce di Ruggero Tavelli, il sound di Ale Cerqui.

Tutta la nuova edizione della regata non è solo raccontata dalle pagine ufficiali di 100 miglia, ma è seguita anche dal nostro gruppo editoriale. È appena stato pubblicato ufficialmente un articolo firmato dal collega Fabio Ottonesi, quindi lo potete seguire anche sulle pagine della nostra edizione Vela Sport GDB, che ha appena pubblicato appunto un aggiornamento, quindi 100 miglia, storia olimpica e orgoglio del Garda nato in centro città. Tutto questo grazie al nostro gruppo editoriale, Giornale di Brescia, Radio Brescia 7, Teletutto, che anche per questa nuova edizione seguirà minuto per minuto la nuova edizione.

ringraziamento speciale anche alla collega Francesca Roman che sta seguendo in loco con uno speciale che poi sarà trasmesso su Teletutto nelle prossime giornate. Buon lavoro anche a Francesca, buon lavoro chiaramente anche al nostro tutto staff tecnico, alla super squadra di Service Audio e Luci, Gianluca Navoni, e poi tutti i nostri colleghi tecnici in sede. Tutto questo sta succedendo live su Radio Brescia 7. Questa è la numero 76 della 100 miglia di Bogliaco.

Il nostro backstage con i nostri amici danzatori, quindi fra pochi minuti magari li invitiamo a presentare quella che sarà la loro performance su questo palco, magari lo facciamo anche tra qualche minuto, così raccontiamo in diretta quello che chiaramente regaleremo fra alle 21 su palco centrale di piazza appunto di Bogliaco. E intanto questo sono i suoni, il sound, la musica, quella che accompagna questa serata di inaugurazione proprio per questo weekend incredibile che racconterà queste regate sabato e domenica qui al porto di Bogliaco, in una piazza super attrezzata e super garantita per qualsiasi esigenza. Potete arrivare con la vostra famiglia, potete fare una passeggiata, potete tranquillamente cenare, pranzare, divertirvi, farvi l'aperitivo, insomma non manca nulla. Devo dire che il nostro amico, i nostri amici del Circolo Vera di Garniano anche quest'anno hanno organizzato alla perfezione questa edizione. Ringrazio anche tutto il gruppo Wise e chiaramente tutti i nostri partner, main sponsor è Fineco, poi ancora la Federazione Italiana Vela, il Comune, l'amministrazione, l'assessorato al commercio, lo sport e il turismo, l'assessorato alla cultura del Comune di Garniano e poi chiaramente gli amici della Prologo. Tutto questo per raccontarmi quello che sta succedendo in questo venerdì, ma abbiamo di fronte un sabato e una domenica incredibile. E intanto fra pochi minuti vi portiamo sul palco un rappresentante appunto dei nostri ballerini per questa prossima performance che succederà dalle ore 21.

0: E come vi ho annunciato, sono riuscito quasi a convincere un rappresentante appunto dello spettacolo che seguirà subito dopo la nostra diretta. Ci siete, ragazzi? Allora, adesso attiviamo anche un microfono, nessun problema, lasciamo lavorare i nostri super tecnici e poi porteremo su questo palco. E intanto vedo che stanno preparando la platea, chiaramente, perché ci sono dei posti anche a sedere, quindi se siete in zona Lago di Garda, ragazzi, state ascoltando in diretta sulle frequenze di Radio Brescia 7 alle 21 in questa bellissima piazza sarà, vi regaleremo questo show incredibile, un mashup di musica live con le più grandi hit nazionali e internazionali e poi chiaramente con questi amici danzatori di danza contemporanea. Questo più o meno è quello che io so, ma grazie, prego, lei ha voluto fare questo ingresso proprio da Sanremo. Apriamo anche il microfono però, perché altrimenti la nostra cantante senza il microfono non la sentiamo. A questo punto, allora, innanzitutto, come ti chiami?
1: Irene.
0: Irene, vieni al centro del palco, prendiamoci anche chiaramente le luci. Irene, prova a parlare, guardiamo se è attivo. Irene non è attiva, guardiamo se per caso fosse in muto, perché potrebbe essere che Gianluca ci faccia questo scherzo. No, io ce l'ho aperto.
1: Se,
0: eccola Irene.
1: Eccoci. Buonasera a tutti.
0: Ciao Irene.
1: Buonasera.
0: Ma che bellezza.
1: Grazie.
0: Ragazzi, è una bellissima ragazza. Allora,
1: grazie.
0: Cosa succederà?
1: Allora,
0: raccontiamolo in diretta, giusto per questi migliaia di ascoltatori che ci stiamo ascoltando.
1: Allora, tra poco ci sarà uno spettacolo, direi uno spettacolo super coinvolgente, perché è uno spettacolo a 360 gradi, perché ci sarà canto, ballo e soprattutto coinvolgerà tutti voi, perché la musica che ascolterete sono le hit più famose e più conosciute degli ultimi 20 anni.
0: Dacci due titoli.
1: Beh,
0: spoiler.
1: Beyoncé, Crazy in Love.
0: Ah,
1: se
0: vabbè,
1: no,
0: cioè cosettine.
1: Rihanna, SOS.
0: Ah, vabbè.
1: Quindi c'è di tutto.
0: Quindi facciamo anche ballare.
1: Eh no, dovete ballare, questo soprattutto. Qui davanti dovete essere super scatenati.
0: Ma oltre i nostri amici che balleranno chiaramente in platea, tu farai ballare qualcuno qua sopra.
1: Esatto, insieme a me ci saranno dei ballerini strepitosi. Quindi è uno spettacolo visivo, coinvolgente, dove coinvolgeremo voi che siete qua ad ascoltarci. E non solo, ci saranno tante.
0: Ma Mattia
1: sorprese.
0: Cosa regalerà?
1: Mattia è strepitoso. La sua professionalità, la sua creatività vi sorprenderà.
0: Molto bene, tutto questo alle 21?
1: Sì, sì.
0: Ti lasciamo allora preparare.
1: Sì, tra qualche minuto ci saremo.
0: Sì, sì, tranquilla. Ti lasciamo allora cambiare e prepararvi.
1: Grazie.
0: L'appuntamento è qua dalle 21 più o meno.
1: Ci vediamo
0: poi.
1: Tra poco.
0: Grazie.
1: Ciao
0: ciao, ciao Irene.
1: Ciao.

E sono tante veramente le persone da ringraziare, tutta la l'organizzazione, tutto il reparto della sicurezza. Beh, una macchina incredibile organizzativa, grazie agli amici del Circolo Vela di Garniano. E poi voglio ringraziare anche tutto quello che è il nostro staff, e poi ancora anche tutta la piazza, beh, tutto il centro di Bogliaco, i nostri commercianti, le nostre attività, insomma, che sono pronte per accogliere tutto questo grande weekend. Già questa sera la piazza è veramente deliziosa, ci hanno accolto con un ottimo aperitivo, adesso con le cene, quindi buon lavoro anche a tutte le nostre attività qui in questa bellissima piazza, in questo punto bellissimo del Lago di Garda per l'edizione numero 76 della 100 miglia. Noi continuiamo ancora una decina di minuti a raccontarvi in diretta, per tutti gli amici che ci stanno seguendo, siamo in diretta dalla 100 miglia, edizione 2026, vi aspettiamo per un weekend incredibile, e poi chiaramente potete seguire anche tutta questa edizione sulle pagine ufficiali Facebook, Instagram e poi ancora sul sito 100miglia.it, e poi ancora anche grazie al nostro gruppo editoriale Giornali di Brescia, Radio Brescia 7 e Teletutto, per raccontarvi minuto per minuto questa grande regata ormai arrivata alla numero 76. A seguire, come vi abbiamo anticipato con le parole di Irene, vi stiamo preparando uno spettacolo, un mashup di arte, musica e danza, e quindi rimanete qua.

E caro Ale Cerqui, qui ci sono dei movimenti sul palco e mi sembra che sia arrivato il segnale proprio per fare lo sgombero, perché ci siamo un po' in mezzo alle scatole. Ai prossimi artisti che sono già pronti nel backstage, abbiamo già anticipato che succederà un qualcosa di veramente bellissimo da seguire, ma saranno anche molto coinvolgente per tutta la piazza. Quindi personalmente comincio a ringraziare tutto il nostro reparto tecnico di Gianluca Navoni e tutta la squadra. Grazie ragazzi per il service audio, Luci per aver seguito chiaramente tecnicamente anche la diretta da questa piazza bellissima per la 100 miglia numero 76. Poi ringraziamo chiaramente il media partner Fineco e poi ancora gli amici del Circolo Vela, organizzatore di Garniano, poi la Federazione Italiana Vela, l'amministrazione comunale di Garniano, l'assessorato al commercio, allo sport e turismo e l'assessorato alla cultura e poi ancora gli amici della Proloco. Ringrazio speciale chiaramente a chi ha accompagnato con il sound perfetto il nostro aperitivo e ormai le cene, quindi grazie alle Cerqui. La nostra diretta termina fra pochi minuti, quindi fra pochi minuti cederemo la linea allo studio centrale di Brescia e poi continueremo appunto con questo spettacolo su questo palco con le hit che hanno fatto la storia accompagnate dalla performance di Mattia Raggi, questa Canto Parani Dancer che coinvolgerà tutta la piazza. Signore e signori, dalla voce di Ruggero Tavelli è tutto, da Garniano buona regata, buona edizione numero 76, l'appuntamento è domattina alle 8.30 con il trofeo Garniano. Buona continuazione e buona serata da Bogliaco, ciao!

0: Radio Brescia 7, avete ascoltato la diretta dal porto di Bogliaco, da dove abbiamo trasmesso l'anteprima della 76esima edizione della 100 miglia internazionale del Garda. Ora ci ricolleghiamo con la sede principale di Via Solferino.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7. 1, 2,

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Cosa so-

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C, dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale, dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Calcio a 360 gradi. Dall'Union Brescia alle squadre bresciane di Serie C. Dalla Serie A alla Champions League fino alla Nazionale. Dove i veri protagonisti sarete solo ed esclusivamente voi. Vi aspetto.
3: Fabrizio Valli conduce Linea Diretta. Dal lunedì al venerdì in diretta dalle 13 su Radio Brescia 7.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Chi sono io? Non importa.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Terza giornata di campionato con i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono confermarsi in vetta alla classifica. Questa domenica 6 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Desenzano. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica saremo a Bottolengo.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: poeira.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.